0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte XFM 89.3.